0: 哥，年哥，做咩你唔睬我呢？啊，你乖乖地饮咗碗药先啦。年哥，
1: 唔饮咧。
0: 年哥，我有冇对你唔住？点解你要咁对我呢？
1: 阿云妹，你原谅我。我唔会好嘅，你唔好咁对我好唔好啊你？